scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. No, è mio!
2: È mio! Papà,
1: guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

lasciassi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

ti facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899. No, no!

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Snap. Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-5653-899.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: man.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
2: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.
3: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
4: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
4: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Papà, papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta vuole momette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio, per ulteriori

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Ciao amici di Artradio, andiamo a leggere cosa dicono le stelle. Oroscopo della settimana. Acquario creativo, Scorpione emotivo. E il Leone. Non disperdere le energie. Il ritmo rallenta, dando la possibilità di osservare con maggiore attenzione ciò che accade intorno, dando maggiore spazio a nuove prospettive. La settimana si apre all'insegna dell'organizzazione e delle responsabilità, per poi favorire intuizioni, confronti e occasioni di cambiamento, fino a un weekend più leggero e movimentato. È il momento di rivedere alcune priorità e lasciare spazio a soluzioni diverse dal solito. Tutti i segni cardinali, Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, vivono una settimana intensa. Sarà importante distribuire con attenzione energie. I segni fissi, Toro, Leone, Scorpione e Acquario, sono costanti e affrontano gli ostacoli senza perdere di vista gli obiettivi personali. I segni mobili, Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci, si distinguono per capacità di adattamento e intuito, utili per gestire senza problemi cambiamenti repentini. Chi è favorito? Toro. Ritrovi una piacevole concretezza e riesci a dare forma a progetti rimasti in sospeso. Procedi con sicurezza sul lavoro e ritrovi maggiore serenità anche nei rapporti personali. Sagittario. La curiosità ti spinge verso ambienti nuovi e incontri stimolanti. Percorri le strade inesplorate senza paura. Acquario. Una buona dose di creatività ti permette di distinguerti e di proporre idee originali. Gli altri riconoscono il valore del tuo contributo. Cancro. Risolvi situazioni complesse dopo un periodo di tensione. Puoi finalmente recuperare tempo ed energie da dedicare a ciò che ti fa stare bene. Chi è in equilibrio? Ariete. Oscilli tra momenti impulsivi e fasi più lente. Con prudenza, riuscirai a evitare decisioni affrettate che rischiano di allontanarti dai tuoi obiettivi. Vergine. Riesci a mettere ordine nelle priorità senza lasciarti coinvolgere dalle distrazioni. Continua così. Leone. Hai voglia di muoverti e socializzare. Non esagerare. Prova a mantenere un ritmo sostenibile che non ti faccia disperdere energie preziose. Pesci. Il tuo intuito ti permette di cogliere dettagli invisibili agli altri. Usa la tua sensibilità per distendere situazioni complesse. Chi fa fatica? Gemelli. Guarda un obiettivo alla volta e rimanda ciò che non è urgente. Usa la tua creatività per sciogliere nodi importanti. Comunica con sincerità. Scorpione. L'emotività è difficile da gestire e influenza il tuo umore più di quanto vorresti. Concediti il tempo necessario per capire cosa vuoi davvero. Bilancia. Il desiderio di accontentare tutti rischia di prosciugarti. Stabilisci con chiarezza i tuoi limiti e non rimandare le scelte importanti. Capricorno. La pressione degli impegni rischia di aumentare verso la fine della settimana. Organizzati in anticipo e non trascurare le pause necessarie per recuperare lucidità. Ed è tutto per questa settimana. Vi diamo l'appuntamento alla prossima. Un grande abbraccio dalle stelle. Un bacio dalla vostra Amy.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Artradio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela
4: e siamo pronti per dare inizio a un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi, come nostra consuetudine, partiamo dagli anni 60.
5: Esatto, infatti iniziamo con un cantante inglese che venne scoperto da due produttori italiani, Gianni Boncompagni e Alberigo Crocetta, titolare della famosissima discoteca Il Piper di Roma. Lo ascoltiamo con Pensiero d'amore, Mal dei Primitive.

0: Questo brano che abbiamo appena ascoltato non era altro che una cover di un pezzo dei Bee Gees, formazione diventata celebre in Italia con il film La febbre del sabato sera. E adesso ci spostiamo negli anni 70 per il prossimo brano, vero Marco?
1: Certo, perché molti, anzi i più o quasi tutti, pensano che i Bee Gees siano esplosi come gruppo musicale a livello internazionale negli anni 70. In realtà i Bee Gees suonavano già ai tempi di Mal dei Privitis, quindi un decennio d'anni prima rispetto al famosissimo film La febbre del sabato sera. Allora, a proposito degli anni 70, una canzone che ci ricorda un'estate lontanissima, Miele del Giardino dei Semplici.

0: dolcissima come dolce il miele, a parte che poi insomma dipende anche, c'è miele e miele, c'è il miele d'acacia, il miele fiori, il miele, il tiglio, il miele di migliafiori di primavera, d'estate, d'autunno, c'è anche quello di castagno che è quello che poi a me piace meno di tutti. Però questo era il miele del Giardino dei Semplici, insomma una ragazza spettacolare da quello che ci viene descritto in questo motivo. Di più o meno metà anni 70, un'estate tanto tanto tanto lontana da noi. Bene amici, prosegue l'appuntamento con Italia in 7 note e ora diamo un po' di carica al nostro programma.
1: Infatti adesso passiamo al più grande successo ottenuto da Marcella Bella, che con questa canzone ha partecipato nel 1982 al Festival Bar, vendendo oltre 150 milioni di copie solo nella versione 45 giri. Ascoltiamo quindi Nell'aria di Marcella Bella.

0: Questa è una delle canzoni più rappresentative della musica italiana degli anni Ottanta, oggetto di numerosissime cover, anche internazionali. E adesso passiamo a Marco il microfono per il prossimo brano.
1: Ci stiamo avvicinando al terzo millennio, siamo più o meno a metà, anzi senza più o meno, siamo a metà del nostro percorso all'interno di Italia in Sette Note. La musica italiana, la storia della musica italiana attraverso le canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Vernice è stata una vera e propria meteora della musica italiana ed ha sempre partecipato al Festival Bar. Lo ascoltiamo con questa.

0: Era il 1994 quando i Vernice al Festival Bar presentavano questa Quando tramonta il sole. Di questa formazione ricordiamo in particolare questo motivo e anche il più celebre Su e giù. Estati lontane, beh ragazzi, sempre molto lontane. Proseguiamo il nostro cammino?
1: Esatto, infatti lo proseguiamo. Adesso andiamo ad ascoltare uno dei gruppi pop più importanti degli anni 90, che insieme agli Articolo 31 e ai Gemelli Diversi si sono contesi i fan di questo genere musicale. Li ascoltiamo oggi con il brano Solo lei ha quel che voglio, il sottotono.

0: Abbiamo appena ascoltato uno dei brani più caratteristici della scena hip hop nazionale degli anni 90. E adesso passiamo ai giorni nostri, facendoci presentare da Marco il prossimo brano.
1: Praticamente siamo ad un passo dalla conclusione e siamo arrivati all'ultimo singolo di quest'oggi di un artista che ha iniziato la sua carriera ad altissimi livelli partecipando nel 1993 allo stesso festival di Sanremo cui prese parte Laura Pausini. Comunque non perdiamoci in queste quisquiglie, andiamo con Neck, anno zero. Stanco

0: ne ha percorsa tanta di strada Neck, quanta ne ha percorsa anche Laura Pausini, visto che hanno iniziato insieme al medesimo Festival di Sanremo. Bene ragazzi, con l'anno zero di Neck si chiude anche quest'oggi l'appuntamento con Italia in sette note.
1: Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in due anni, equamente ripartiti tra energia e difesa.
6: Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore. Per quanto riguarda la procedura di uscita, la Commissione ha precisato che i dati di deficit del 27 e del 28 devono essere depurati dallo scostamento delle clausole relative a sicurezza e difesa e energia e di conseguenza se voi depurate lo 0,6% di cui vi ho appena parlato, cumulato, troverete un dato inferiore al 3%.
4: Il presidente americano ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Trump è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre.
5: Il copilota della Fly Dubai, che ha coltellato il comandante, ha fatto precipitare in picchiata il volo 1073, era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman per il timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riporta il Wall Street Journal, citando persone informate sui fatti. Nonostante il divieto, il pilota, cittadino omanita, era stato assunto da Fly Dubai, ottenendo così l'abilitazione ad operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti ad Israele.
4: A Fontecchio, L'Aquila, una donna di 81 anni è morta dopo essere precipitata per circa 10 metri in una scarpata. Secondo le prime informazioni, l'anziana si sarebbe allontanata dalla casa di riposo nella quale era ospitata senza che il personale riuscisse a impedirne l'uscita. Inutili i soccorsi. Sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti.
5: È morto in ospedale dopo un grave incidente stradale un 51enne di Porto Torres, rimasto ferito in uno schianto avvenuto intorno alle 12:30 di ieri. L'uomo, ex operaio originario di Alghero, era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo contro il guardrail nei pressi dell'incrocio con la strada vicinale Ponte Secco.
4: Il calcio: l'Italia di Mancini sfiora l'impresa allo Stade de France in Nations League. Finisce pari con le reti di Olise e Bastoni, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Resistono nella ripresa all'offensiva dei Blues, poi li costringono a chiudere in 10 e in affanno per l'espulsione di Upamecano, per somma di ammonizioni dopo un altro fallo su Ken. Zidane, al debutto in patria da CT della Francia, esulta senza freni al momento della rete dei suoi, ma alla fine si deve accontentare di un punto.
5: Ed è tutto. A più tardi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio!
2: Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto. Ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone. Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
6: Drink, gelati e aperitivi da vivere.
1: relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
1: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana, fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
1: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
1: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
6: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
7: Questa è Art Radio.
8: E siete pronti? Ci siete? Una nuova puntata di Scappati in Casa sta per cominciare. Io sono Pierfrancesco Esposito, saremo insieme un'oretta, giocheremo come al solito al nostro identikit, quindi tre indizi per indovinare la persona che si cela dietro l'identikit di Scappati in Casa. E poi ancora il social radar, quindi le notizie più virali in questi giorni sui social, insomma quelle che ci hanno fatto un po' discutere, che ci hanno fatto commentare, che ci hanno fatto ricondividere, insomma tutto quello che il mondo dei social ci offre. E poi naturalmente nella seconda parte penso la cosa più richiesta e la cosa più interessante, che è l'oroscopo, perché diciamocelo qua, dobbiamo capire che cosa fare questa settimana, se ci andrà bene, se ci andrà male, insomma capiremo insieme le stelle che cosa ci dicono. E allora partiamo subito con una nuova puntata, ma prima la nostra sigla.

Eccoci, prontissimi per cominciare una nuova puntata di Scappati in Casa. E allora, cominciamo subito, cominciate a prendere carta, penna o se avete una buona memoria potete anche evitare, perché vi sto per svelare quello che è il primo indizio per quanto riguarda l'identikit, quindi il gioco di Scappati in Casa. Allora, Allora, prima di diventare una star mondiale, questa persona studiava alla prestigiosa Tisch School of Arts della New York University. A un certo punto però ha deciso di lasciare gli studi per tentare davvero la carriera artistica. E considerate una scelta abbastanza coraggiosa, anche perché all'epoca nessuno poteva sapere come sarebbe andata. Quindi, Università di New York. Quindi cominciate già, secondo me già con questo indizio potete cominciare a capire. Naturalmente la nazionalità è quello che potrebbe essere la sua occupazione attuale. Quindi mi raccomando, pensate, ragionate e non cercate su Google o sulle AI, perché me ne accorgo.

ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. E lo sapete, allora intanto continuate a pensare a quello che è l'identikit, perché poi vi svelo quelli che sono gli altri, insomma, indizi. Però per chi conosce già il programma sa che è arrivato il momento del nostro social radar.

Il nostro social radar di oggi ci porta direttamente agli US Open. Perché ormai sembra che assistere a una partita di tennis in realtà si possa trasformare rapidamente in un set per i social, per TikTok. Vi dico questo perché durante il match di Naomi Osaka un gruppo di persone sugli spalti ha iniziato a girare contenuti e fare fotografie utilizzando anche delle luci portatili. Avete presente quelli tipo, come si chiamano, i ring, no? Le ring light. A un certo punto la situazione è diventata abbastanza evidente da costringere l'arbitro, cioè poi penso che hanno bloccato la partita e l'arbitro ha dovuto intervenire per chiedere al gruppo di sedersi e smettere di disturbare il gioco. Naturalmente c'è un video che è diventato virale sui social e la polemica, pensate, è diventata talmente grande che Naomi Osaka stessa ha detto che ben venga a tirare nuovo pubblico verso il tennis, ma naturalmente bisogna conoscere in primis lo sport e naturalmente rispettare quelli che sono le regole dello sport. Io, secondo me, questa cosa ci sta un po' sfuggendo di mano, no? Perché a volte anche i concerti, cioè noi stiamo lì, vedo queste persone tutte con il telefono che, no, cercano di immortalare, come se fossimo più presenti sui social piuttosto che nella vita reale. Pensate, che massima che adesso vi ho tirato fuori, Ci sono anche momenti profondi su Scappati in Casa. E su Scappati in Casa c'è Annalisa.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito e naturalmente dobbiamo continuare a giocare insieme perché l'identikit di oggi riguarda appunto una persona che, come vi dicevo, ha cominciato a studiare a New York però poi ha lasciato, e questa persona però ha cominciato a suonare il pianoforte a soli 4 anni. Ok, quindi questo è il secondo indizio, Quindi ha cominciato a suonare il pianoforte a 4 anni e già da adolescente si esibiva nei locali e negli open mic di New York. E secondo me a questo punto una qualche idea, qualche lampadina, secondo me si sta cominciando ad accendere nella vostra testa. E la cosa simpatica è che con l'identikit di Scappati in Casa potete giocare anche con le persone che avete intorno, quindi se siete in macchina, se siete con degli amici, è bello, è divertente. E soprattutto, mi raccomando, scrivetemi sui social, magari suggeritemi anche quelli che potrebbero essere i prossimi personaggi. E a tal proposito vi ricordo i social, mi trovate su Instagram come Nefra Official, invece su TikTok come Nefra Off con la doppia F finale.

E siamo tornati, questo è Scappati in Casa, stiamo giocando con il nostro identikit. Vi ricordo rapidamente quelli che sono i due indizi che i due indizi su tre che già vi ho dato, ma insomma per chi si fosse appena collegato, insomma, almeno possono giocare tutti. Allora, quindi, prima di diventare una star mondiale studiava alla Teach School of Arts di New York, poi a un certo punto ha interrotto gli studi. E il secondo indizio invece è che questa persona ha cominciato a suonare il pianoforte a soli 4 anni e già da adolescente si esibiva nei locali e negli open mic di New York. Di chi stiamo parlando? Ve lo svelo tra poco vi svelo il terzo indizio e scoprirete soprattutto se avete indovinato o meno. Su Scappati in Casa ci sono LDA e H7.

Ed eccoci giunti quindi al terzo indizio del nostro identikit. Qui secondo me i fan di questa persona lo capiranno immediatamente, Allora, il nome con cui tutto il mondo conosce questa persona non è il suo vero nome. È nata infatti come Stephanie Joan Angelina Germanotta. E il nome d'arte che poi avrebbe scelto è legato al titolo di una celeberrima canzone dei Queen. Secondo me avete già capito di chi si tratta, ma vorrei lasciarvi un pochino sulle spine. Ve lo svelo tra poco.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Io sono Pierfrancesco Esposito, stavamo giocando al nostro Identikit. Avete tutti e tre gli indizi. Però tra poco vi svelo insomma il nome, perché ve lo svelo come di consueto nella seconda parte, nel secondo blocco della puntata. Voi nel frattempo chiedete amici, parenti, mi raccomando non cercate su Google o con l'intelligenza artificiale, perché altrimenti poi viene meno tutto il divertimento. E soprattutto io lo so che stavate aspettando questa di parte sia per l'Identikit, ma la seconda parte, come ben sapete, è dedicata all'oroscopo. Chissà se il vostro segno è tra i migliori di questa settimana? Lo scopriamo tra poco con la seconda parte di Scappati in Casa. Oh, Scappati in Casa. Ed eccoci tornati, la seconda parte di Scappati in Casa. Allora, diamo prima di tutto la soluzione a quello che è l'Identikit di oggi. Allora, di chi stavamo parlando? Beh, stavamo parlando di Lady Gaga! E infatti, come vi dicevo, anche il nome d'arte ha una storia musicale. Richiama infatti Radio Gaga dei Queen. Quindi pensate che prima di diventare quindi una delle pop star più famose al mondo, si esibiva nei locali di New York. Voi pensate la gente che l'ascoltava, la vedeva, e nessuno si sarebbe mai magari immaginato, no, che potesse diventare Lady Gaga. Tra l'altro lei, se non erro, ha anche una storia di bullismo alle spalle, quindi insomma sicuramente una come dire, una gavetta non proprio semplice quella di Lady Gaga, però insomma poi è diventata una star internazionale. Allora, brava Stefani Joanna Angelina Germanotta, questo è il suo nome di battesimo.

Ed eccoci tornati su Scappati in Casa. È arrivato il momento più atteso, il momento dell'oroscopo. Come di consueto partiremo dalle ultime posizioni, poi piano piano ci avviciniamo a quello che è il podio e il segno migliore della settimana. Ultimo posto, ahimè, amici della Vergine, perché insomma è proprio il segno della Vergine. Nel vostro periodo dell'anno, in questo periodo dell'anno, rischiate di essere quelli che si complicano maggiormente la vita. Volete controllare ogni dettaglio e questa settimana l'imprevisto potrebbe mandarvi fuori programma. Aia. Fate pace con il fatto che non tutto può essere organizzato. Undicesimo posto invece per lo Scorpione. Avete poca pazienza e una frase detta male potrebbe irritarvi più del necessario. Prima di trasformare una piccola incomprensione in una questione di principio, chiedetevi se davvero ne valga la pena. Decimo posto invece per l'Acquario. Tante idee ma un po' confuse. Il rischio iniziare 5 cose e non finirne nessuna. Cercate di scegliere una priorità soprattutto nel lavoro. E invece vediamo chi c'è al nono posto. Al nono posto abbiamo il Cancro. Siete più sensibili del solito e potreste prendere sul personale qualcosa che in realtà non vi riguarda. Non chiudetevi subito, una spiegazione potrebbe cambiare completamente la situazione. Quindi, amici del Cancro, non traete delle conclusioni, insomma, ascoltate anche l'altra persona e siate un pochino aperti più al dialogo. Qui su Scappati in Casa c'è Elodie.

E bentornati all'oroscopo di Scappati in Casa. Allora, per chi si fosse appena sintonizzato, faccio un brevissimo recap. Quindi, ultima posizione, dall'ultima posizione a salire, abbiamo Vergine, Scorpione, Acquario e Cancro.

Giusta. Settimo posto per i pesci, settimana tranquilla ma un po' altalenante. In amore evitate di interpretare ogni messaggio come se contenesse un significato nascosto. A volte ok significa semplicemente ok. Qui effettivamente questa cosa mi innervosisce anche un po' a me. Quando le persone rispondono ok al messaggio, no? Peggio mi sento con un ok, punto, alla fine. Lì è palese che l'altra persona è un po' incavolata, però... Ragazzi, ai messaggi non si risponde ok, no, non si fa. E sesto posto per il toro, buone notizie soprattutto sul fronte pratico. Una questione che vi trascinate da un po' potrebbe finalmente sistemarsi. Attenzione soltanto alla vostra ostinazione, non è sempre sinonimo di coerenza. Allora vediamo chi c'è al quinto posto. Attenzione perché ci stiamo avvicinando al podio, Quinto posto il Capricorno. State riprendendo ritmo e una piccola soddisfazione sul lavoro potrebbe arrivare proprio quando non ve l'aspettate. Provate però a lasciare qualche ora libera anche per qualcosa che non produca un risultato misurabile. Su Scappati in Casa c'è Irama, noi torniamo subito per scoprire chi è ai primi posti della nostra classifica dell'oroscopo. Restate lì!

E ci siamo avvicinando a quello che è il podio, quindi i segni migliori della settimana per quanto riguarda l'oroscopo di Scappati in Casa. Allora facciamo subito un breve recap per chi si fosse appena collegato. Allora, dal dodicesimo, scusate, posto fino al quinto posto abbiamo Vergine, Scorpione, Acquario, Cancro, Ariete, Pesci, Toro e Capricorno. Quindi ci stiamo avvicinando a quello che è il podio. Allora, purtroppo il Leone non è sul podio perché è al quarto posto. Però comunque, amici del Leone, devo dire che vi è andata molto bene. Cioè, pensate per esempio a chi è al dodicesimo posto, pensate ai poveri amici della Vergine. Insomma, ecco, non mi lamenterei. Allora, cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda il Leone? Siete carismatici e questa settimana si vede. Una persona potrebbe cercare proprio voi per un consiglio, una proposta o magari qualcosa di più. Godetevi l'attenzione senza trasformarla in una conferenza stampa. Vabbè, insomma, siate un po' meno, come dire, forse egocentrici. Vabbè, amici del Leone, voi siete così.

Leone ha questa criniera e si deve far vedere. E allora attenzione, perché ci avviciniamo al podio. Terzo posto, quindi si siede sul podio la bilancia. Allora, rapporti sociali decisamente favoriti. È una buona settimana per uscire, conoscere persone e rimettere in moto qualcosa che negli ultimi tempi era diventato un po' troppo monotono. Quindi, amici della bilancia, lanciatevi, uscite, fate conoscenze, vai, andate, buttatevi, va, che questa è la vostra di settimana. Ed è la settimana anche del Gemelli, che è al secondo posto della nostra classifica. Siete probabilmente il segno più brillante dei prossimi giorni. Parlate, conoscete persone, fate collegamenti e soprattutto riuscite a trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Quindi un po' come la bilancia, eh? Le stelle sono un po' d'accordo sia su bilancia che gemelli. Quindi bilancia e gemelli potete conoscervi a vicenda durante questa settimana. Potrebbe arrivare anche una proposta interessante per quanto riguarda il Gemelli. Ma non siete voi al primo posto, no, perché manca ancora un segno. Tra poco vi svelo chi è il segno migliore di questa settimana. Su Scappati in Casa ci sono Madame Marrakesh.

0: E ci siamo pronti per svelarvi il primo segno, il vincitore per quanto riguarda la classifica dei segni di scappati in casa. Il premio questa settimana va al Sagittario! Energia alta, voglia di fare e soprattutto occasioni per uscire un po' dalla solita routine. Se arriva una proposta improvvisa, non cercate subito dei motivi per dire no, ma accettatela. Anche sul lavoro qualcosa potrebbe sbloccarsi grazie a una persona o a un contatto che non avevate considerato. E sul fronte sentimentale, perché poi diciamoci la verità, è quella la cosa che ci interessa di più, settimana interessante soprattutto per chi ha voglia di lasciarsi sorprendere. Sagittario, stavolta il vostro è il segno migliore, quindi mi raccomando, è la settimana giusta per sfruttarlo. Andate!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E anche questa puntata purtroppo è giunta al termine. Spero vi siate divertiti, è stato molto bello e divertente giocare con voi. E già ancora sento gli amici del Sagittario che stanno esultando, e invece sento gli amici della Vergine che invece stanno un po', si stanno lamentando. Ma non vi preoccupate, perché come dico, di settimana in settimana la classifica può essere ribaltata. E niente, vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo quelli che sono i miei social, così se volete, insomma, potete scrivermi anche e soprattutto per suggerirmi gli indizi per il prossimo Identikit. Quindi Nefra Official su Instagram, mentre Nefra Off con la doppia F su TikTok. Vi ringrazio ancora per essere stati con me, vi auguro un buon proseguimento. Questo è Scappati in casa, alla prossima, ciao!

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Ciao a tutti amanti della musica, siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio, preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart, ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

Stai ascoltando Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il Casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Arte Radio. In primo piano, Velletri proclama 3 giorni di lutto cittadino per Edoardo Petrella, scomparso prematuramente a 14 anni. Rinviata nuovamente la festa dell'uva e dei vini. Palestina, spaccio, estorsioni, atti persecutori, maxi operazioni dei carabinieri. Falso dentista in zona Marconi a Roma, studio medico sequestrato e 3 persone denunciate. Frosinone, incidente mortale a Cassino, uomo ritrovato a bordo strada, l'automobilista sarebbe andato dritto ad una rotatoria, ritrovamento all'alba di oggi. Frosinone, patente revocata dopo l'azzeramento dei punti, il sacerdote fa ricorso e ottiene la svolta, contestata la decurtazione dei punti dopo alcuni verbali diversi da quelli rilevati con autovelox. Notte di violenza, uomo sequestrato, ferito a colpi di pistola e rapinato. Viterbo. Spaccio a San Faustino, 3 arresti, uno tenta di disfarsi di 20 dosi di cocaina e nei rifiuti. Via dalla casa dell'orrore invasa dalle cimici. Giliberto, la famiglia sta bene, continueremo a seguirli. Bene, è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.arteradio.it.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Arte Radio. In primo piano, Velletri proclama 3 giorni di lutto cittadino per Edoardo Petrella, scomparso prematuramente a 14 anni. Rinviata nuovamente la festa dell'uva e dei vini. Palestina, spaccio, estorsioni, atti persecutori, maxi operazioni dei carabinieri. Falso dentista in zona Marconi a Roma, studio medico sequestrato e 3 persone denunciate. Frosinone, incidente mortale a Cassino, uomo ritrovato a bordo strada, l'automobilista sarebbe andato dritto ad una rotatoria, ritrovamento all'alba di oggi. Frosinone, patente revocata dopo l'azzeramento dei punti, il sacerdote fa ricorso e ottiene la svolta, contestata la decurtazione dei punti dopo alcuni verbali diversi da quelli rilevati con autovelox. Notte di violenza, uomo sequestrato, ferito a colpi di pistola e rapinato. Viterbo. Spaccio a San Faustino, 3 arresti, uno tenta di disfarsi di 20 dosi di cocaina e nei rifiuti. Via dalla casa dell'orrore invasa dalle cimici. Giliberto, la famiglia sta bene, continueremo a seguirli. Bene, è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.arteradio.it.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi a artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso.
2: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Questa è Art Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Radio.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
6: E se fossi un pittore ti disegnerai. E se fossi un attore

Cat Radio. Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

Bentornati amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Con voi in studio Roberto Tibaldi. Bene, oggi parliamo di Pierangelo Bertoli. Nasce a Sassuolo il 5 novembre 1942 e muore a Modena il 7 ottobre del 2002. È stato un cantautore italiano considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra. Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Viene colpito dalla poliomielite durante l'infanzia. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione a cui appartenne per esempio l'anarchico Pietro Gori. Malgrado l'ingombrante presenza della carrozzella, visse un'infanzia regolare ma priva di ogni genere di bene superfluo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Bertoli, in casa non c'era neppure la radio e per questo motivo la passione musicale del giovanissimo Pierangelo venne essenzialmente dall'esterno, anche se non va dimenticato il ruolo decisivo ricoperto dal fratello e dal gruppo musicale di quest'ultimo, che all'inizio degli anni 60 si riuniva proprio nella cantina di casa Bertoli per suonare insieme. Bertoli conosceva già la discografia di alcuni cantanti famosi come per esempio Frank Sinatra, ma non possedeva alcune nozioni di strumenti musicali e tecniche interpretative. Con più di 25 anni alcuni amici gli prestarono una vecchia chitarra e in pochi mesi Bertoli imparò a suonarla, tanto che di lì a poco la chitarra divenne il suo strumento di riferimento. Dopo un anno di esercizi da autodidatta cominciò a comporre le prime musiche per le canzoni già scritte nella parte testuale, che suonò dapprima di fronte agli amici e poi davanti a platee sempre più vaste, soprattutto in occasione di feste di paese e di partito. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Nei primi anni 70 Bertoli entrò nel raggruppamento maoista Unione Comunisti Italiani, che in seguito diventò Partito Comunista Italiano, e con altri musicisti militanti del partito formò il Canzoniere Nazionale del Vento Rosso, pubblicando con la casa editrice del partito Servire il Popolo. I primi 45 giri dal 73 e l'anno successivo Marcia d'Amore, Per dirti t'amo, Scoperta, Marcia d'Amore e Matrimonio, L'autobus. Nel 77 pubblicò il primo album studio Rosso Colore dell'Amore, poi ristampato postumo in CD dall'America Records nel 2006, contenente in tutto 12 brani, comprese 3 canzoni uscite poco tempo prima in formato singolo, Per dirti t'amo, L'autobus e Marcia d'Amore. L'album venne stampato anche in Germania Ovest e ciò comportò una tournée in Bertoli che toccò tra le altre Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Düsseldorf e Zurigo. Il tour continuò poi in Italia in forma di teatro canzone che alternava i brani musicali con monologhi di Bertoli. Un amico musicista di Bertoli, Alete Corbelli, chitarra solista degli anni 60 di Caterina Caselli, fece ascoltare l'album Rock and Blues alla cantante, moglie di Piero Sugar, che convinse il marito a proporre un contratto con la CCD a Bertoli. E proprio questa etichetta pubblicò nel 76 l'album Eppure Soffia, che iniziò a far conoscere il cantautore presso il pubblico più vasto grazie al title track Inno all'ecologismo, nella versione musicale da Alfonso Borghi, con cui inizia a collaborare. L'anno successivo la Caselli decise di aprire una casa discografica propria distribuita dalla CGD per dedicarsi all'attività di talent scout. Nacque così la Ascolto, che pubblicò il nuovo album di Bertoli, Il centro del fiume, e nel 79 è l'anno di A muso duro, uno dei suoi album più noti, e in prima conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista, che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. In questo periodo conobbe Bruna Pataccini, che diventò sua moglie e da cui ha avuto 3 figli.

dell'aborto, schierandosi contro la Chiesa cattolica. Quest'album contiene inoltre la canzone Pescatore, cantata con un'ancora semi sconosciuta Fiorella Mannoia. I tre album successivi, da album 81 e Dalla Finestra 84, confermarono la popolarità di Bertoli, non più considerato come fenomeno di folklore. Nel 1984 esce anche l'album Canzone d'autore, in cui Bertoli reinterpretò alcuni classici alternandoli a composizioni inedite di altri autori mini sconosciuti, in cui questo album spiccano le sue versioni di Bartali di Paolo Conte, Vedrai vedrai di Tenco, Un giudice di Fabrizio De André e Sfiorisci bel fiore di Enzo Iannacci. Nel 91 partecipò al Festival di Sanremo insieme a Ita Zenda con Spunta la luna dal monte, una canzone scritta in origine dal gruppo sardo intitolata Disamparados, da cui Bertoli scrisse il testo in italiano. Il brano ottenne molto successo, portando a Bertoli una seconda giovinezza artistica. L'anno dopo tornò a Sanremo con l'Italia d'Oro, denuncia dei malcostumi nazionali, la quale anticipò lo scandalo di Tangentopoli, che di lì a poco avrebbe interessato l'opinione pubblica. La sua seconda partecipazione gli valse il quarto posto. Nel 93 pubblicò l'album Gli anni miei e produsse insieme a Caterina Caselli l'album Bleds di Luca Bonaffini. Due anni dopo uscì la prima raccolta dei brani reincisi intitolata Una voce tra due fuochi. I suoi ultimi lavori ebbero non poche difficoltà a essere distribuiti, né si avvalsero di una soddisfacente battace promozionale. Nel 95 difatti aveva rotto con la BMG Ricordi, che dopo la pubblicazione della citata raccolta lo lasciò senza contratto. Nella primavera del 2003 apparve in televisione in diretta dalla sua casa alla trasmissione La Domenica del Villaggio. Uno dei suoi ultimi concerti fu a Potenza in piazza Prefettura il 1 maggio 2002. Ebbene, finiamo qui con Pierangelo Bertoli, anche se ci sarebbe tanto ancora da dire per un personaggio molto interessante, ma vi facciamo adesso ascoltare una delle sue più belle canzoni insieme a Ita Zenda, dandovi l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto, a voi una buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Not

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Al-Shamsi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM, le indagini sull'accaduto a bordo del volo proseguono.
3: Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua italiana per impedirle di integrarsi e stringere amicizie. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito, un 51enne connazionale residente in Val Samoggia, in provincia di Bologna. È emerso dalle indagini dei carabinieri di Crespellano.
4: Ha individuato la sua vittima in mezzo al caos delle strade di Marsiglia, messe a ferro e fuoco durante le violente proteste studentesche in Francia. Le si è avvicinato con cappuccio in testa e passamontagna per rendersi irriconoscibile. Ha azionato il suo spray e con un piccolo accendino ha trasformato il getto in un lanciafiamme ustionante. Un'arma pericolosissima puntata prontamente sul volto della passante. È stato arrestato e posto sotto custodia della polizia un 15enne ritenuto il responsabile del gesto.
3: Intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri russo ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, a prescindere dalle circostanze. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro il settore energetico ucraino, con il lancio di 1000 missili contro le centrali. Un drone ha violato intanto lo spazio aereo lituano, l'allarme è poi rientrato. Mosca spinge per un'escalation e crea paura nelle nostre società. Prepariamoci a possibili attacchi, così l'alta rappresentante degli esteri europea, Kaya Kallas.
4: Nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime dell'ufficio studi della CGA di Mestre, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. A pagare di più saranno soprattutto le grandi aree metropolitane e i territori dove l'auto resta indispensabile per gli spostamenti quotidiani.
3: Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Ajar, che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo. Scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9.
4: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Art Radio.
5: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina, va bene alla testa. E poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto, grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. Art Radio, solo grandi successi.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 214 Maria Isola Casamari è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base all'avanzamento del cantiere in entrambe le direzioni tra gli svincoli di stazione Cartiera e Castelliri in provincia di Frosinone. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di circa 2 km in tratti saltuari tra lo svincolo per Ponte Buida e lo svincolo per Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.
2: Francalandi presenta Nostalgicamente. Buon ascolto.
3: Pronunciare questa frase: la vita è bella. Nel periodo più buio non è cosa da niente. Dirlo forse è più semplice che crederci, ma se ci credi, forse riuscirai a comprendere il vero significato di questa vita. Perché la vita è bella, non perché tu hai, ma perché tu dai, nonostante tutto. La felicità la trovi nei piccoli gesti quotidiani, nei silenzi ascoltati, nei vuoti riempiti, nei sorrisi regalati e nell'amore vissuto. La vita è bella se cerchiamo di vivere la felicità e non di inseguirla. Roberto Benigni. Ecco, queste parole che vado ad incominciare l'appuntamento settimanale con voi. Siamo all'interno del programma Nostalgicamente, offerto a voi da Art Radio, la radio che permette ai sogni di continuare. Io sono Franca Landi e mi incamminerò con voi musicalmente nelle canzoni contenenti i nomi femminili dei più grandi artisti, artisti che hanno cantato dagli anni 60 e 90. Quindi non mi resta che dirvi buon ascolto.

ed era l'indimenticabile Rino Gaetano del 1978 con Gianna. Siete sintonizzati su Art Radio, che trasmette su varie piattaforme, tra cui YouTube, Twitch, Radio IT. La nostra pagina Facebook è www.artradio.it.

Salve a te, grande Califfo, pseudonimo di Franco Califano, incise questa canzone dal titolo Angela nel 1982. Nel programma precedente abbiamo ricordato Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Ivan Graziani, Umberto Tozzi, Antonello Venditti, Fausto Leali e Peppino Di Capri, che hanno cantato Donne. Andiamo ora ad ascoltare Nino Ferrer del 1969, la canzone è Agatha.

casa e non ti trovo, e la chiave dal portiere, dove andare? Ma a ballare, mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè, ora faccio

0: La vita è fatta di treni. Treni che si fermano accanto a noi, ma non sappiamo se salire o meno. Treni che sfrecciano veloci, ma non abbiamo il coraggio di fermare. Treni che ci chiudono le porte in faccia e se ne vanno senza di noi, lasciandoci dentro il sapore amaro di come sarebbe stato salirci. I treni sui quali saliamo, nostro malgrado, per paura che la vita ci lasci a piedi. Giorgio Faletti.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

ed era Gianni Morandi del 1970 con Bella Belinda, una strana abitudine di Gianni Morandi. Il cantante infatti sembrerebbe essere scaramantico. Leggenda vuole che l'artista sia profondamente, ma profondamente superstizioso. Ancora adesso che va allo stadio con la sciarpa d'ordinanza al collo, è solito andarci esclusivamente con le stesse persone. Raramente cambia compagnia in tribuna. Questo perché quando il Bologna vince deve rimanere tutto immutato per lui. Persino gli amici che rappresentano per Morandi una parte di cuore rosso-blu. Molto spesso Gaetano Curreri, frontman degli Stadio, e nulla avviene a casa. Ha condiviso con il ragazzo di Monghidoro, e parlo di Gaetano, alcune gioie calcistiche. L'armonia del pallone è figlia anche di qualche liturgia. Alice.

ho imparato che bisogna lasciare che la vita ci spettini. Le cose buone ingrassano, le cose belle costano. Il sole che ti illumina il viso fa venire le rughe e tutte le cose veramente belle di questa vita spettinano. Ridere a crepapelle spettina. Viaggiare, volare, correre, tuffarti in mare spettina. Toglierti i vestiti spettina. Abbracciarsi per far l'amore spettina. Baciare la persona che ami spettina. Giocare spettina. Cantare fino a restare senza fiato spettina. Quindi, ogni volta che ci vedremo, avrò sempre i capelli spettinati. Perciò ecco la mia raccomandazione. Abbandonati, mangia le cose più buone, bacia, abbraccia, balla, innamorati, rilassati, viaggia, salta e vai a dormire tardi. Alzati presto, corri, vola, canta, ammira il paesaggio e soprattutto lascia che la vita ti spettini. Il peggio non può succederti e che sorridendo di fronte allo specchio tu debba pettinarti di nuovo.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Ok, everybody listen up!
2: More music!
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
0: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
0: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
2: More music!
8: We need to warn people.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Per quanto riguarda il 2026, invece, non ci sono buchi nell'assistenza, ma è fondamentale che la Rada approvi le riforme previste.
9: C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota omanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max, con riprese di aerei di compagnie israeliane, e poi una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò Al-Qaeda dopo Osama Bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.
10: Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione.
11: Si è creata un'intesa, che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che, come abbiamo detto ieri, concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
9: Il delitto di Garlasco ora, dopo la rivelazione di due esami negativi dopo il primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha pronti altri elementi. Lo ha confermato a Omnibus sulla 7 Giada Bocellari, avvocato del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la Procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta, indagando Andrea Sempio. Non si tratta di una prova documentale, ma, secondo Bocellari, il nuovo elemento che in vista della richiesta della revisione del processo farà molto rumore.
10: Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane, già noto per precedenti di polizia per truffa e porto illegale di armi, è stato fermato nella serata di ieri dalla Digos di Salerno. L'indagine era partita da una segnalazione dell'AISE, secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali sull'addestramento sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico.
9: Lo sport. Jannik Sinner rimane ancora ai box. L'azzurro non si è ancora totalmente ripreso dall'infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare anche il Masters 1000 di Shanghai. L'annuncio è stato dato dallo stesso tennista sui social. Il forfè del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancor più messa in discussione da Sascha Zverev. Il tedesco, vincitore del Roland Garros e dello US Open quest'anno, ha una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2020.
10: Per il momento è tutto, a più tardi.
12: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
13: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
12: Davvero? E con quale gestore?
13: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
12: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
13: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

E la polenta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano. In via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Giochiamo, dai.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

0: Che bel rumore.
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: You are listening to The Patty and Co. Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co, nuovo mese e nuova sigla. E per i nuovi ascoltatori che mi ascoltano dal Friuli Venezia Giulia, ben trovati. Allora, passeremo insieme quest'ora di disco, di funky, ma anche di sonorità jazz. Insomma, state incollati, lì dove siete, che si parte immediatamente. La prepista di questa sera è di colui che negli anni 80 dominava nelle discoteche, Jimmy Bourne e la sua Get Happy.

da un artista del passato ad un gruppo che invece si è formato nel 2000 con l'unione del chitarrista, compositore, arrangiatore Stefano Micarelli col DJ, compositore, programmatore di computer e label boss dell'etichetta Funky Juice Records, Roby Colella. In tutti i loro lavori sono presenti elementi sonori provenienti da Brasile, Cuba, Afroameriche, ma presenti anche eco di retro jazz, di bossa nova e di ritmi africani. Ci sarebbe molto da dire ancora di più dei Barrio Jazz Gang, ma voglio fare partire immediatamente Linda Cansao del 2002.

Rimaniamo sempre nei nostri giorni, avvicinandoci parecchio. È il 2021 quando il progetto Silk Sonic, formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, pubblica un album bellissimo dal titolo An Evening with Silk Sonic, e dal quale ho estrapolato per voi, ascoltatori, Love Strain, perché sono già in pelle d'oca e perché ha un intro modello Earth, Wind & Fire, che, per chi non lo sapesse, è il mio gruppo del cuore. Ma ascoltiamo Bruno Mars e Anderson .Paak, Love Strain. 1, 2,

E dopo tutta questa modernità, come direbbe Checco Zalone, si torna ad un gruppo funk disco che si formò nel 1975, gli Atwave, e che sul finire degli anni 70, 1977 per essere precisa, come solo una vergine sa essere, pubblicò un brano facente parte di un loro album dell'anno precedente che fece ballare mezzo mondo, Boogie Nights.

Del prossimo artista non posso dire che è stato solamente un cantante e un musicista e un attivista, ma anche che è stato un poeta, autore di spoken words, ossia di poesia recitata su basi musicali. Jill Scott Heron, lo ascoltiamo con Lady Day and John Coltrane, in omaggio ai giganti del jazz, Billie Holiday e John Coltrane. Billie Holiday, soprannominato appunto Lady Day. Scott Heron evoca la loro arte come un rimedio capace di levare via i problemi, ma che la musica sia terapeutica l'ho sempre sostenuto pure io.

E a proposito di Billie Holiday, un'altra band, i Bahama Soul Club, le fa omaggio campionando la sua voce e una sua canzone del 1949, Ain't Nobody Business If I Do, in un loro lavoro.

Altro bellissimo album, The Love Science, quello di True Groove, uscito nel 2025, dal quale ho preso l'appena ascoltata Shadows. E da vibes funky groove passo a sonorità funky jazz con un pezzo del fu trombettista Donald Byrd, Think Twice 1975, ma non li dimostra.

Questo pezzo è veramente meraviglioso, ma il tempo stringe e bisogna necessariamente passare al prossimo artista dei giorni nostri, diciamo. E nonostante sia già autunno, da qualche giorno, qualche giorno, l'estate non vuole proprio abbandonarci. E allora, Jamiroquai con Summer Girl.

My Forbidden Lover è il secondo singolo dall'album Risque del 1979 degli Chic, dove potente si sente la chitarrina di Nile Rodgers.

Ma secondo voi, tra i tanti potenti della musica disco, funk e jazz, potevo io non inserire questa sera anche Stevie Wonder, Higher Ground?

Get Down Saturday Night era Oliver Cheatham. Chiudo la scaletta di questa sera con un'altra canzone che parla di ricordi estivi bellissimi, ma che soprattutto dovrebbe ricordare all'estate di farsene una ragione e lasciare il posto al meraviglioso autunno. Queste però sono parole mie, non della canzone. Summer Memories, loro sono i Camera Soul, la voce meravigliosa è quella di Sabrita V.

Ricordo a chi si fosse collegato in ritardo o a chi avesse staccato prima della fine che potrà riascoltare questa trasmissione e tutte le altre precedenti sul mio canale YouTube, La Patti & Co. Iscrivetevi e non ve ne pentirete. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate bene.

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando a un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani degli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. Le autorità emiratine stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista.
3: Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti approfonditi tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da proporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre.
4: Andy Cortè in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Il sindicato di Inquilinas, che ha convocato le manifestazioni in una cinquantina di città iberiche, stima invece che nella capitale spagnola siano scese in piazza circa 500.000 di persone. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia.
3: Caro carburanti, in sei giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons dopo i nuovi dati diffusi oggi dal Mimit. Il risparmio per gli automobilisti sale così a 6,5 euro su un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, 5,35 euro sul pieno di benzina, mentre in autostrada la minore spesa sul pieno si attesta a circa 9,4 euro sia per il diesel che per la verde.
4: Allarme salmonella dopo la riunione della Task Force nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, ma anche Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia, e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. La Regione Puglia ha chiesto a tutti i comuni, a tutti gli operatori privati e pubblici della ristorazione scolastica, socioassistenziale, ospedaliera e delle case di cura di sospendere temporaneamente l'uso e la somministrazione di pomodori freschi crudi, che potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti. Stessa richiesta rivolta a tutti gli operatori della ristorazione collettiva per le categorie fragili della popolazione.
3: Lo sport, ciclismo. Dopo la vittoria al Giro di Lussemburgo, Davide Piganzoli trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo, staccando corridori come Pidcock, Onley e Healy, e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale sul San Luca, dove arriva a braccia alzate. Secondo all'arrivo il britannico Pidcock davanti al connazionale Onley. Ottima prova anche per Lorenzo Fortunato, l'azzurro dell'Astana chiude settimo.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Stai ascoltando Art Radio.
6: Hands up.
7: Ciao a tutti, amici di Art Radio. Sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11:20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Art Radio.
1: La storia continua.
2: No, è mio. Guarda.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Arte Radio. In primo piano, Velletri proclama 3 giorni di lutto cittadino per Edoardo Petrella, scomparso prematuramente a 14 anni. Rinviata nuovamente la festa dell'uva e dei vini. Palestina, spaccio, estorsioni, atti persecutori, maxi operazioni dei carabinieri. Falso dentista in zona Marconi a Roma, studio medico sequestrato e 3 persone denunciate. Frosinone, incidente mortale a Cassino, uomo ritrovato a bordo strada, l'automobilista sarebbe andato dritto ad una rotatoria, ritrovamento all'alba di oggi. Frosinone, patente revocata, dopo l'azzeramento dei punti, il sacerdote fa ricorso e ottiene la svolta, contestata la decurtazione dei punti dopo alcuni verbali diversi da quelli rilevati con autovelox. Notte di violenza, uomo sequestrato, ferito a colpi di pistola e rapinato. Viterbo. Spaccio a San Faustino, 3 arresti, uno tenta di disfarsi di 20 dosi di cocaina e nei rifiuti. Via dalla casa dell'orrore invasa dalle cimici. Giliberto, la famiglia sta bene, continueremo a seguirli. Bene, è tutto con le notizie di Arte Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.arteradio.it.
7: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Art Radio. La storia continua.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una

dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni

0: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
1: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
0: Telefono 06 96 55 123.

0: Are you coming in or what?
1: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Amiche e amici, sono Silvia Dini, vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con non solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap. Bentornati amici di Art Radio ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Con voi in studio Roberto Tibaldi. Bene, oggi parliamo di Pierangelo Bertoli. Nasce a Sassuolo il 5 novembre 1942 e muore a Modena il 7 ottobre del 2002. È stato un cantautore italiano considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra. Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock con testi diretti e densi di riferimenti sociali e politici. Di lui è stato scritto che l'immediatezza dei messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue composizioni. La denuncia sociale, ora più meditata, ora più aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in cui vive. Non ci sono coinvolgimenti nel consumismo del mercato, semmai una rabbia autentica, certo non più attuale nel dilagante qualunquismo, frutto anche della maggiore sensibilità che egli ha come portatore di handicap. Viene colpito dalla poliomielite durante l'infanzia. Pierangelo Bertoli è stato paragonato ai celebri compositori di ballate politiche popolari del passato, erede di una tradizione a cui appartenne per esempio l'anarchico Pietro Gori. Malgrado l'ingombrante presenza della carrozzella, visse un'infanzia regolare ma priva di ogni genere di bene superfluo. Secondo quanto raccontato dallo stesso Bertoli, in casa non c'era neppure la radio e per questo motivo la passione musicale del giovanissimo Pierangelo venne essenzialmente dall'esterno, anche se non va dimenticato il ruolo decisivo ricoperto dal fratello e dal gruppo musicale di quest'ultimo, che all'inizio degli anni 60 si riuniva proprio nella cantina di casa Bertoli per suonare insieme. Bertoli conosceva già la discografia di alcuni cantanti famosi come per esempio Frank Sinatra, ma non possedeva alcune nozioni di strumenti musicali e tecniche interpretative. Con più di 25 anni alcuni amici gli prestarono una vecchia chitarra e in pochi mesi Bertoli imparò a suonarla, tanto che di lì a poco la chitarra divenne il suo strumento di riferimento. Dopo un anno di esercizi da autodidatta, cominciò a comporre le prime musiche per le canzoni già scritte nella parte testuale, che suonò dapprima di fronte agli amici e poi davanti a platee sempre più vaste, soprattutto in occasione di feste di paese e di partito. Il legame con la sua terra d'origine, oltre a non allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose canzoni in dialetto sassolese. Nei primi anni 70 Bertoli entrò nel raggruppamento maoista Unione Comunisti Italiani, che in seguito diventò Partito Comunista Italiano, e con altri musicisti militanti del partito formò il Canzoniere Nazionale del Vento Rosso, pubblicando con la casa editrice del partito Servire il Popolo. I primi 45 giri dal 73 e l'anno successivo Marcia d'Amore, Per dirti t'amo, Scoperta, Marcia d'Amore e Matrimonio, L'autobus. Nel 77 pubblicò il primo album studio Rosso Colore dell'Amore, poi ristampato postumo in CD dall'America Records nel 2006, contenente in tutto 12 brani, comprese 3 canzoni uscite poco tempo prima in formato singolo, Per dirti t'amo, L'autobus e Marcia d'Amore. L'album venne stampato anche in Germania Ovest e ciò comportò una tournée in Bertoli che toccò tra le altre Monaco di Baviera, Francoforte, Colonia, Düsseldorf e Zurigo. Il tour continuò poi in Italia in forma di teatro canzone che alternava i brani musicali con monologhi di Bertoli. Un amico musicista di Bertoli, Alete Corbelli, chitarra solista degli anni 60 di Caterina Caselli, fece ascoltare l'album Rock and Blues alla cantante, moglie di Piero Sugar, che convinse il marito a proporre un contratto con la CCD a Bertoli. E proprio questa etichetta pubblicò nel 76 l'album Eppure Soffia, che iniziò a far conoscere il cantautore presso il pubblico più vasto grazie al title track Inno all'ecologismo, nella versione musicale da Alfonso Borghi, con cui inizia a collaborare. L'anno successivo la Caselli decise di aprire una casa discografica propria distribuita dalla CGD per dedicarsi all'attività di talent scout. Nacque così la Ascolto, che pubblicò il nuovo album di Bertoli, Il centro del fiume.
e nel 79 è l'anno di A Muso Duro, uno dei suoi album più noti e in primo a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista che esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del cantante. In questo periodo conobbe Bruna Pataccini, che diventò sua moglie e da cui ha avuto tre figli, Emiliano, a cui dedica la canzone Dietro Me, Petra e Alberto Bertoli. Quest'ultimo ha seguito le orme del padre, facendo il cantante di professione, oltre a prendere parte ai concerti tributo a lui dedicati. Tale successo venne consolidato con Certi Momenti del 1980, la cui title track affronta con coraggio la tematica dell'aborto, schierandosi contro la Chiesa Cattolica. Quest'album contiene inoltre la canzone Pescatore, cantata con un'ancora semi sconosciuta Fiorella Mannoia. I tre album successivi, da album 81 e Dalla Finestra 84, confermarono la popolarità di Bertoli, non più considerato come fenomeno di folklore. Nel 1984 esce anche l'album e canzone d'autore, in cui Bertoli reinterpretò alcuni classici alternandoli a composizioni inedite di altri autori mini sconosciuti, in cui quest'album spiccano le sue versioni di Bartali di Paolo Conte, Vedrai Vedrai di Tenco, Un Giudice di Fabrizio De André e Fiorisci Bel Fiore di Enzo Iannacci. Nel 91 partecipò al Festival di Sanremo insieme a Itazenda con Spunta la Luna dal Monte, una canzone scritta in origine dal gruppo sardo intitolata Disamparados, da cui Bertoli scrisse il testo in italiano. Il brano ottenne molto successo, portando a Bertoli una seconda giovinezza artistica. L'anno dopo tornò a Sanremo con l'Italia d'Oro, denuncia dei malcostumi nazionali e la quale anticipò lo scandalo di Tangentopoli, che di lì a poco avrebbe interessato l'opinione pubblica. La sua seconda partecipazione gli valse il quarto posto. Nel 93 pubblicò l'album Gli Anni Miei e produsse insieme a Caterina Caselli l'album Blaze di Luca Bonaffini. Due anni dopo uscì la prima raccolta dei brani reincisi intitolata Una voce tra due fuochi. I suoi ultimi lavori ebbero non poche difficoltà a essere distribuiti, né si avvalsero di una soddisfacente battage promozionale. Nel 95 difatti aveva rotto con la BMG Ricordi, che dopo la pubblicazione della citata raccolta lo lasciò senza contratto. Nella primavera del 2003 apparve in televisione in diretta dalla sua casa alla trasmissione La Domenica del Villaggio. Uno dei suoi ultimi concerti fu a Potenza in Piazza Prefettura il 1 maggio 2002. Ebbene, finiamo qui con Pierangelo Bertoli, anche se ci sarebbe tanto ancora da dire per un personaggio molto interessante, ma vi facciamo adesso ascoltare una delle sue più belle canzoni insieme a Itazenda, dandovi l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto, a voi una buona continuazione con i programmi di Arte Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti.

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

È la notte dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontano una luce diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. È la nave che fa ritorno per portarci a

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
2: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
3: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
2: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
3: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
2: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
4: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
2: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
4: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
2: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
1: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up!
6: Baila, let me see you dance, baby. See you dance, man.

0: Così è cos'ha, Radio Show su Art Radio.
1: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
0: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

che si mangia bene veramente, dove la brace è profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

quali? Io sono Paolo Galoli, questo è il Black Planet Radio Show che inizia così con Rich for My Love, il nuovo singolo per Sambo's Band featuring Tiffany Anselm.

La nostra carissima amica Heidi Tien e la sua Coffee on Your Sleeve, The Black Planet Radio Show. Continuiamo, le prime quattro ad ascoltare, c'è anche Reggie Marix a T1, Take Me Away With You.

Sto cantando la canzone originale. Forse non la ricorderete, Gregory Abbott, Shake Your Down. Questo è Beast Stacy, la novità Love You Down, featuring Anthony Hamilton, nel Black Planet Radio Show. Ma avanza lo stato puro.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
3: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

Ormai siamo alla fine della puntata di questo Black Planet Radio Show. C'è Lee John, Bal Strictly, Proud and Bold con i Boogie Back Remix a continuare.

di Colo Bonatori, Metro Beats e Mary J. Blige, questo brano Be Happy. Siamo alla fine della puntata, c'è Terry Green e Castella a concludere con Trouble in Paradise. Alla prossima!

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Mamma, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Mentre la luce del giorno si scalda e il mondo intorno rallenta. C'è un posto dove il tempo si ferma. Sintonizza il cuore sul ritmo della frontiera. Benvenuti a Western Soul. Lasciatevi trasportare dalle nostre storie. Su Art Radio.

Niente storie, solo grande musica. Stivali ai piedi, volume al massimo e anima selvaggia. Siete sintonizzati su Art Radio. In Western Soul, la radio che morde la

un viaggio che comincia al tramonto, sulle strade che portano lontano. Se cercate una canzone che vi stringa la mano, siete nel posto giusto. Siete su Western Soul, l'anima romantica del country inizia ora. Su Art Radio.

mentre la luce del giorno si scalda e il mondo intorno rallenta. C'è un posto dove il tempo si ferma. Sintonizza il cuore sul ritmo della frontiera. Benvenuti a Western Soul. Lasciatevi trasportare dalle nostre storie. Su Art Radio.

0: strade lunghe, cieli immensi e la musica che ti tiene la mano. Grazie per aver viaggiato con noi. Lasciati cullare dalle stelle, e mantieni vivo il tuo Western Soul. Esclusivamente. Su Art Radio.
1: Stai ascoltando

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finivamo.

Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

guardare per terra. Se lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista.
1: Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su Art Radio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
3: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
0: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.